0: sogni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa amore.
0: Ma che ne sogni quando.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornoso, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

voglio bene. Ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, non lo sai che fungri. Non guardo manca una voglia, mi sa via. E tu sai perché?

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci è fatta amore così.
2: Una sera tanto buffa.
3: Non te l'aveva sposata.

0: quelle migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Gianni Vezzosi, cuoricino mio.
3: Ciao, cuoricino mio.
4: Ciao, amore.
3: Sono due giorni che non ti sentivo.
4: Non potevo chiamarti, scusami.
3: Io sono stato a letto.
4: L'immaginavo, sai?
3: Ho avuto

0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Nando Mariano, per tutta vita.
3: Sempre con tuo odio non sta, lontana te non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la rigaccia ne

di tu non stai qui, tu sei regina su qui, pare una favola. Nessuno deve essere umiliato, si parla pure in realtà, tu sei importante.

0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: le migliori
1: canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, bellissima.
2: Litigare ancora, dimmi tu che senso ha. Meglio fare quello che ti pare, che mi va. Non è più magico,

canzoni napoletane.

0: le migliori.
1: Bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 e 58 minuti.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Canzoni napoletane.

0: Mauro Nardi, innamorarsi.
1: Sapesse come tremerà paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Te stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sanno i 18 anni tuoi.

quando sto sulla sera con me stesso, mi penso che se non avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagate ronche. E i sacci che rimane tutto stanco, e gli tremma troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Come si è fatto giù questo calore così? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io ti fa capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
2: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: cioè, mo mi ha dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Canzoni napoletane.

0: Envy.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Gianni Ventura, come si fa?

canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Mary Milani, sono noi.
3: Lo so

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Ivan Granatino, Come meraglie.
1: I ti chiamano rispunna mai, faccio mille pensiero, sai, e non pensa a nessuno.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Marsica, te voglio troppo bene.

canzoni napoletane. Nancy Coppola e Chius Custamor.

0: Francesco Merola, come già fa?
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi metti scorno e vado si da già casa. Ma pare una creatura vestita d'acqua e mare, per me tu si ora respira che

poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto cosa.

0: canzoni napoletane.
1: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto suona.

0: canzoni napoletane.
1: Emiliana Cantone.
2: Bravo, complimenti amore.

0: accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi. Non è peccato.

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È Bella.
1: Bella Radio.

salito su, casa, curretta, lascia, non trova niente più e restano a suo carico la moglie, la mamma.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Radio.
1: Sono le 6:02.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

canzoni napoletane. Anthony e Bema, Rosa Nera.

se cada via assieme a un'altra persona. E un momento che tu ti firmi e ti sbatto il cuore. Ti conto una storia, sentami buona. Stavo a una che sta a fianco a me, non stavo buona. Ha passata vita, marcia a piedi e delusione. Rosa nera e mo ti spiego perché

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Antonio Cannata. Nannare.

radio. Bella. Canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Paola Pezzone, tutta vita.

0: Luciano Caldore, Lourdes Movase.
1: È inutile che parla così. Non essere aggressiva con me. Stasera che pretenda a me.

0: quando notte se fanno inuttata, perché nata per ti sascitata, perdo pure coraggio se gli rindo lieta, ad una da persona, fosse insieme a te.
1: Bella radio,
2: bella radio. Canzoni napoletane.

0: chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccia dicere la parola che approva, ma tu mi puoi capire a papà. Puoi sempre contare con la me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Bema. E me fai male.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, tu me fai a vivere.
2: Mi è appiccicato, non sappiamo sta, non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta non si può studare, pure quanti in tuo corpo.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Dolce Bambolina.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Codani t'ha già tradito.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

canzoni napoletane. Rocco Hunt, l'amore è overo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane.

0: Devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco sai, non accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 8 in punto. News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La città di Kandahar, in Afghanistan, è stata colpita da un raid aereo. Un residente ha riferito di aver sentito il rumore di un aereo a reazione, seguito da una forte esplosione, vedendo poi un incendio nel centro della seconda città più grande del paese, dove risiede il leader supremo dei talebani. A Montalcino, Damiano David e Dove Cameron si sposano nell'antico palazzo comunale, pronunciando il sì davanti al sindaco Silvio Franceschelli. Sul fronte energetico, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha diffuso una guida con i messaggi chiave da conoscere dopo l'approvazione della legge delega sul nucleare. La borsa di Tokyo ha avviato la prima seduta della settimana in rialzo, registrando un progresso dello 0,69% a quota 65.465,06 punti, tentando così un recupero dopo il lungo periodo di vacanza della Silver Week. Psichiatri e criminologi si interrogano sui recenti casi di aggressione nelle scuole, lanciando un appello a favore dell'ascolto e del supporto psicologico per i giovani, ritenuti schiacciati tra assuefazione alla violenza e spirito di emulazione, mentre viene esclusa l'ipotesi dei metal detector negli istituti scolastici. A Torino, circa 300 persone hanno partecipato a una manifestazione in corso, Regina Margherita, dopo la morte di un bambino di 7 anni, investito da una donna mentre andava a scuola in bicicletta insieme al padre. A Ravenna è emerso che il 25% degli immigrati clandestini non idonei ai centri per il rimpatrio, che hanno evitato la struttura grazie a certificati medici rilasciati dal pronto soccorso, ha successivamente compiuto altri reati. In un istituto scolastico alla periferia di Lamezia Terme, un ragazzo ha pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua professoressa di italiano, a seguito di una bocciatura giudicata ingiusta, ma il piano è stato sventato grazie all'intervento di un compagno di classe che ha avvisato un adulto. Nel suo discorso all'Assemblea Generale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che le Nazioni Unite appaiono troppo spesso impotenti e devono ritrovare la capacità di decidere e agire, ribadendo l'impegno dell'Italia per una moratoria universale sulla pena di morte. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che le norme contro l'integralismo islamico a scuola, inclusi i divieti relativi a burka e niqab e il tetto del 30%, saranno introdotte tramite un decreto legge per intervenire già da quest'anno. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato l'approvazione definitiva della legge sul nucleare in Parlamento, definendola una scelta coraggiosa e di buon senso che restituisce all'Italia, dopo quasi 40 anni, un quadro di regole per la produzione di energia. In vista del tavolo ministeriale fissato per il prossimo 5 ottobre, gli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia e i sindacati hanno fatto il punto sulla situazione dello stabilimento Electrolux di Porcia, sottolineando la necessità di prospettive industriali credibili per tutelare l'occupazione. Nel mese di agosto, in Europa occidentale, le immatricolazioni di auto sono cresciute del 5,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, raggiungendo un totale di 830.637 vetture, secondo i dati diffusi dall'ACEA. Sempre secondo i dati dell'ACEA, relativi ai primi 8 mesi dell'anno, nell'Unione Europea la quota di mercato delle auto elettriche a batteria è salita al 21,7%, mentre le auto ibride hanno raggiunto il 36,6%, confermandosi la scelta preferita dai consumatori. Per lo sport al termine degli europei di volley, il commissario tecnico della nazionale italiana Ferdinando De Giorgi ha commentato la mancata vittoria nella fase decisiva, evidenziando che la squadra è mancata proprio quando c'era da dare la zampata finale, nonostante la difficile giornata. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
3: Bella Radio. Bella
6: Radio. Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì caratterizzato da un miglioramento del tempo in Sicilia, si esauriscono gli effetti delle correnti più fresche da nord, avremo dunque una giornata più asciutta, anche in prevalenza soleggiata, seppur con qualche annuvolamento irregolare che insisterà soprattutto sulle aree interne, sulla parte orientale dell'isola, ma senza più fenomeni. Avremo temperature che saranno stazionarie, un lieve calo, nei valori minimi, le massime intorno ai 24-27 gradi su gran parte dell'isola. Poi venerdì giunge un altro impulso fresco da nord e porterà un aumento dell'instabilità nel corso del giorno. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
6: Canzoni napoletane.

0: amato. Mille pazzie.
1: Stasera mi sono stessi tutti sì, amore mio. Con la grande voce stai dicendo una bugia. Gli arrivo che stai passando, tu sei tutta la vita mia. Perché se dice vero, mi distruggio bene mio.

ma siamo ancora tipo quasi tutta vita mia, e che nessuno ti ha rubato niente coro mio. Io senza te vorrei ogni momento ci musia, ma tu fai finta di niente e vuoi spezzare il suo coro mio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane. Natale Galletta, ma te penso ancora.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Mary Milani, bomba atomica.

0: Bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta di guardare in da chi stocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vedi che sono contenta. Una volta a mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad un pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che mi dici una parola, perché se era pavo che tu mi piaci. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzi.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.

0: Canzoni napoletane.
1: Franco Calone, Sta vita da Cagnano.

0: al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Salda Vinci, lacrime napoletane. Mia cara

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Rosario Miraggio, Stelle, Stelle Terre.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a

0: canzoni napoletane.
1: Gianni Fiorellino, vorrei.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Tommy Riccio

prometto con nessuno, fino a quando tu non vieni. Tu ora va cercando aiuto, ogni ti amo se ne aiuta, che la cabina mostra chiusa, te ne luce tutto in fuso, ma non è l'acqua.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpeace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 8 e 59 minuti.
7: Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Ci attende un giovedì caratterizzato da un miglioramento del tempo in Sicilia, si esauriscono gli effetti delle correnti più fresche da nord, avremo dunque una giornata più asciutta, anche in prevalenza soleggiata, seppur con qualche annullamento irregolare che insisterà soprattutto sulle aree interne, sulla parte orientale dell'isola, ma senza più fenomeni. Avremo temperature che saranno stazionarie, un lieve calo, nei valori minimi, le massime intorno ai 24-27 gradi su gran parte dell'isola. Poi venerdì giunge un altro impulso fresco da nord e porterà un aumento dell'instabilità nel corso del giorno. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane. Gianni Celeste, me volesse cagnà.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlami.
2: O cuore in tuo cuore, che pensiero in te pensiero, quando a notte c'era mana, ci addormimmo piacere e stammo a casa.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: canzoni napoletane. Nino D'Angelo, 31 agosto.
1: E si festeggiava la fine di un'estate. Sulla spiaggia all'ultimo lento si ballava. Era incominciato per gioco

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gigi Finizio, Scacco Matto.
1: Quando la notte ti incendia la mente e un pensiero non sveglia il ricordo e marcia sul cuore un nemico potente, la tua solitudine sarai un antico presagio che ormai ha già cambiato il tempo, non mi troverai.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.
3: Nando Mariano, chi è innamorato?
4: L'amore è un pensiero bello prima di dormire. L'amore è una cosa che si è aperta, ti senti morire. L'amore è quando ti batte il cuore e non ti stai a spiegare. L'amore è tutto quello che tu non mi sai potrà. E mo a che serve?

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane. Ida Rendano e Rosario Miraggio. Nata notte d'amore.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio.
3: Sono le 10 e 2 minuti. News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Belpasso sono iniziate le attività per l'installazione delle telecamere e dei varchi del nuovo impianto di videosorveglianza comunale. L'intervento fa seguito alla candidatura a un bando del Ministero dell'Interno e all'ottenimento del relativo finanziamento. Restando nell'area catanese, secondo le previsioni delle imprese, nel corso del 2025 la Sicilia registrerà poco più di 52.000 possibili ingressi di lavoratori stranieri, pari a una percentuale ridotta rispetto al totale nazionale. Una vasta operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania ha portato all'esecuzione di 25 misure cautelari e a sequestri per 5 milioni e mezzo di euro tra le province di Catania e Siracusa. Sull'Etna si registra una nuova emissione di cenere dall'area sommitale. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha innalzato il livello di allerta per il traffico aereo, con un avviso di colore rosso, mentre l'aeroporto al momento non ha registrato particolari criticità. A Randazzo si fa strada la riflessione sulla crescita aziendale, intesa non solo come aumento dei volumi o dei risultati economici, ma come percorso basato sull'assunzione di nuove responsabilità, sulla strutturazione dei processi e sullo sviluppo di competenze organizzative. Il Parco Archeologico di Naxos Taormina ospita la rassegna culturale multidisciplinare Ierofania, sulle vie del Sacro, con due giornate di eventi che spaziano tra arte contemporanea, teatro, archeologia, musica e poesia. 3 milioni di euro tra beni, immobili, imprese e attrezzature agricole sono stati confiscati a una famiglia di Trapani nell'ambito di un'inchiesta su truffe legate ai fondi per l'agricoltura e alla produzione di vino, con provvedimenti eseguiti tra Marsala, Salemi e Santa Ninfa. Per lo sport, il Catania si prepara ad affrontare un calendario particolarmente impegnativo nelle prossime settimane, con una serie di sfide e trasferte dal coefficiente di difficoltà elevato che culmineranno con l'incontro contro la quarta forza del campionato. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
5: Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì caratterizzato da un miglioramento del tempo in Sicilia, si esauriscono gli effetti delle correnti più fresche da nord, avremo dunque una giornata più asciutta, anche in prevalenza soleggiata, seppur con qualche annuvolamento irregolare che insisterà soprattutto sulle aree interne, sulla parte orientale dell'isola, ma senza più fenomeni. Avremo temperature che saranno stazionarie, un lieve calo nei valori minimi, le massime intorno ai 24-27 gradi su gran parte dell'isola. Poi venerdì giunge un altro impulso fresco da nord e porterà un aumento dell'instabilità nel corso del giorno. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Moreno, Siavita è bella.
1: Picciacata non mi fidi sta, ma quanto tempo ancora ci aspetta, se non mi guardi non mi vuoi parlare, mi fai sta male. E dentro l'etto non ti fai toccare, ti giri spalle per non mi vedere, ma sto silenzio a giro ogni minuto e sta nottata. Ti sto parlando e non mi vuoi sentire, se aggiù sbagliato me li fa capire,

facimmo amore senza ci fermare. Respiro, vivo ti a far respirare. Appiccia luce dall'oscurità. Dammi st'amore come sai fa tu.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh. Bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane. Gioele Spadaro, Sole, Mare e Discoteca.

0: sperma, ma ci sono tutti.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
2: Bella radio, canzoni napoletane. Gino Coppola, O prim'amore.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella.
0: Canzoni napoletane.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio.
2: E buongiorno bella gente, buongiorno popolo di Bella Radio, canzoni napoletane. Buongiorno, buongiorno, benvenuti, bentrovati a tutti voi. Da questo momento comincia il buongiorno qui su Bella Radio con me, con Milena, fino a mezzogiorno, ovviamente.

0: belli miei. E allora diamo, visto e considerato che abbiamo dato il via, visto e considerato che insomma ci siete, io ci sono, voi ci siete, noi ci siamo e ci siamo tutti, ebbene sì, da questo momento possiamo già cominciare a dare anche i numerini telefonici 095 8739 658 per chiamare in diretta, 388-8292-885 per i vostri messaggini su WhatsApp. Abbiamo anche un argomento da affrontare oggi, tra pochissimo vi dirò di che cosa si tratta, intanto ci dobbiamo fermare, a tra poco.
1: Nei momenti più delicati la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: E come dicevo, ci risiamo. Ci risiamo. Allora, belli miei, bella gente, abbiamo già una telefonata, per cui io direi di andare subito a dire pronto. Pronto, con chi parlo?
3: Sì, buongiorno, Leonardo sono.
0: Buongiorno Leonardo. Qua tutti bene, tu come va?
3: Ah, io alla grande.
0: Leonardo.
3: Alla grande.
0: Alla grande?
3: Sì, perché ho avuto la segnetta, ho ritrovato il lavoratore.
0: Aspetta, ti sento un po' male, dicevi?
3: Ho avuto l'asinello ricoverato.
0: Ah, ok.
3: Purtroppo sono stato 2 giorni con l'amico. Adesso sono con l'asinello di nuovo.
0: Ah, ok, ok, quindi c'è stato questo problema di mezzo. Va bene, tutto risolto?
3: Sì, gli hanno fatto il trapianto del cuore. E lui diceva, voleva me.
0: Va bene, dai. Allora, se Leonardo, ci sei andato a trovare gli amici del Forno delle Meraviglie?
3: Ti dico la verità. Ho questo problema di salvo operatorio, non sono di più
0: questa
3: volta.
0: Sabato
3: ci andiamo.
0: Non si fa, perché io insomma vabbè, dai, fai tu.
3: Dovevo dare aiuto all'asinello, no?
0: Certo, voglio. va bene, caro, va bene.
3: Ma dimmelo qua, tu bandito, ma se sentito.
0: Come?
3: Il bandito.
0: E quello chi è? Di chi parli?
3: No, un chef.
0: È da mesi che non si fa vedere, è da mesi che non lo vedo.
3: Bravo, qualche bella ragazza.
0: È troppo impegnato, ogni giorno, tutti i giorni.
3: Qualche bella marea compare. Con qualche cameriera simpatica.
0: No, dai, non si dicono queste cose. No, dai, non si dicono queste cose. Che dici? No, è una persona seria. È una persona seria.
3: Giovanotto.
0: No, ma dai, è felicemente sposato.
3: Un graffio in più, un graffio in meno, niente ci
0: fa. Vabbè, guarda, con me non ne parlare di queste cose, perché io insomma non so niente e niente voglio sapere, sono cose sue, quindi a proposito di graffi e di roba varia, poi insomma glielo chiederai direttamente.
3: Chiudiamo la parete.
0: Eh?
3: Chiudiamo la parete.
0: chiudiamo la parentesi, eh sì, perché non si parla degli assenti, dai. È assente, non può dire nulla. Non può dire nulla, le persone assenti, sai, a volte poi si possono anche arrabbiare.
3: Non so dire, non è gelosa, lascialo stare.
0: Non credo. Comunque, vabbè.
3: Poi ci sono tutte sportive.
0: Ah, oggi le donne sono tutte sportive, donne e uomini.
3: Certo, tutto male, ma sono tutti.
0: Tu dici.
3: Ah. Sì, il papo dove mi scendi a Catania, il papo da Dila. Io lo so, ma stai prigioniero, 2 ore in macchina.
0: Sì.
3: 2 ore. Anzi, non si poteva camminare, la piazza d'uomo, piazza di mia, c'era un'eclissi di gente, un'eclissi.
0: Un'eclissi.
3: O centro. Una decina d'anni. Sabotati, sabotati. Che c'è?
0: Eh già, va bene. Allora,
3: sembrate sole, sembrate nemici, sembrate sole.
0: Sì, vabbè, ormai insomma non c'è più il problema di una volta che non si poteva uscire da sole. Ormai le donne escono da sole.
3: Una tabulata carrozzeria, tutto il mobile caro.
0: Certo, voglia.
3: Ce n'era una mala messa, dai, tutti messi bene.
0: Sei rimasto un po' ti ha lasciato un po' sorpreso questa cosa?
3: Aveva occhi che mi fuoriavano come palle. Aveva occhi che mi giravano come non sapevo, non sapevo, scappare. Certo, qualche pecorella mi scappava.
0: Ah, santo cielo, come devo fare? Leonardo. Ma che dici? Vabbè, dai. Vabbè, Leonardo oggi è proprio, si sta dando la pazzaggia, ha voglia di scherzare, di giocare, di fare il bullo. Oggi il gioco è questo, praticamente. No, vabbè, il sondaggio, no? Ormai è entrato l'autunno. Siamo in autunno, però insomma queste temperature ci lasciano un po' così sorprese, no? La sera fa fresco, di giorno, la mattina c'è fresco. Insomma, quando tu apri l'armadio, come ti vesti? Come ci si veste in questo periodo? Non si sa come vestirsi.
3: Fino a ieri sono uscito in bandolocino e magliettina.
0: Ma la mattina alle presto?
3: 5 alle 5 di mattina.
0: Alle 5 di mattina.
3: Ma dici, sei nello video.
0: Sì.
3: Mi sono preso il giubbottino, il bomber, quello leggero, sai?
0: Sì, e quindi insomma c'è questo effetto cipolla, no? Che uno.
3: Che vuoi?
0: Però adesso sta facendo caldo.
3: Cavolo.
0: Allora, sai che cos'è? Bisogna vestirsi effetto cipolla. Allora fai così: metti sotto i pantaloncini, sopra il pantalone lungo, sotto maglietta a maniche corte, sopra il giubbottino. Se hai caldo, togli il giubbottino, togli i pantaloni lunghi e rimani in pantaloncino e magliettina.
3: Questo lo posso fare anche come detto nel sacchettino e poi mi spoglio. In gabbina, chiudo le
0: gabbine. Certo, c'è caldo, ci picchia, che caldo. Vabbè.
3: Non ci deve abbandonare, ormai a sto punto non ci deve più abbandonare sto cavolo. Perché ora se comincia a meno siamo consumati.
0: La voglia. Ma stamattina ho visto che anche l'Etna sbuffava. Non so se. Mi sa che l'Etna insomma è sempre col broncio, sbuffa sempre. Come
3: sarà? Dove sono? Ci
0: sbuffava, però a vederla da qui, da Catania, ovviamente sbuffava a destra guardandola di fronte. Sbuffava a destra, per fortuna non sbuffava davanti, perché sennò di nuovo eravamo punto da capo a pulire balconi. Va bene. Senti, sabato ti raccomando, vai al Forno delle Meraviglie, che Giuseppe Lofaro e Daniela ti aspettano. Va bene? Ci salutiamo.
3: Giochi, vuoi non aiutare?
0: No, oggi no. Oggi no. Oggi non si gioca. Oggi non si gioca. Oggi.
3: Oggi io amo, mi metto il sapere.
0: Oggi non si gioca, va bene, dai. Allora, continua, dimmi.
3: Salutiamo a tutti quanti, quelli che ci stanno ascoltando.
0: Sì.
3: Quelli che ci conoscono, quelli che non ci conoscono. Non facciamo un nome perché sono assai.
0: Certo, sono troppi.
3: Scusa, a te, giustamente. La confidenza di più sono con te.
0: Ok.
3: E poi tutta la redazione. E un ciao ciao a tutti.
0: Va bene, ti saluto, ti auguro una.
3: Aspetta, che mi metti? Che mi metti?
0: Guarda cosa metto, metto una canzone troppo. No, ti metto questa qua, ascolta.
3: Bella.
0: Dai, così tu sul tuo pulidrino, ecco, fallo galoppare. Ti saluto. Ciao, alla prossima.
3: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: E allora, che lalla, era la voce di Renzo Arbore e l'orchestra italiana. E come avete sentito prima, l'argomento di oggi è proprio questo. Ecco, il discorso che facevamo con Leonardo a proposito dell'entrata dell'autunno, a proposito di questa, di queste temperature che insomma così balzano dalla temperatura bassa alla temperatura un attimino un po' più alta. Ma voi come vi comportate? Ecco, vabbè, oggi parleremo proprio di questo, parleremo proprio del dramma di come vestirsi, no? Quello di quando apriamo l'armadio e non sappiamo cosa metterci addosso quando usciamo, soprattutto la mattina presto. C'è chi lavora tutto il giorno, esce da casa ed effettivamente, insomma, esce con 18 gradi e poi nel pomeriggio si ritrova con 28. Che fare, che fare? Insomma, che tipi siete? Siete quelli che insomma camminano con l'armadio portatile? Tipo quelli che escono di casa con i vestiti a strati, maglietta a mezza manica, cardigan, giacchetta, sciarpa, e verso mezzogiorno si ritrovano a girare per la città con 3 kg di vestiti sul braccio, che sembra che stiano facendo un trasloco. Mi è capitato di vedere gente che insomma con tutta sta roba sul braccio, perché poi arriva al punto che non ne puoi più. Oppure siete resistenti all'estate, ancora insomma siete lì, la scarpetta aperta, completamente aperta, rifiuti totalmente l'autunno. Ecco, e semmai se ci dovesse essere un po' di freschetto ti metti un maglioncino sulle spalle, così tanto per coprirti da freschetto. Però sotto hai bermuda, insomma occhiali da sole, e se vedi qualcuno che si veste pesante, oh, lo guardi sdegnato. Poi ci sono quelli freddolini, ecco, i precursori dell'inverno, che sono quelli freddolosi proprio, quelli che al primo alito di vento da nord già è arrivato il freddo. Oddio, è arrivato il freddo, devo tirare fuori tutte le cose invernali, piumino, canottiera, la canottiera della salute. C'è chi già si è messo la canottiera della salute in macchina, e in macchina hanno impostato addirittura il riscaldamento, perché poi sentono troppo freddo e accendono addirittura i riscaldamenti. E voi, bella gente, che tipi siete? Come siete? Confessatevi quest'oggi qui, ecco, anche con un messaggino vocale al 388-8292-885. Voglio sapere che tipi siete, anche perché devo dire che ieri sono andata alla posta e c'era una signora vestita di tutto punto, signore e signori, pesantissima, addirittura diceva: ma c'è l'aria condizionata, mica mi fa male.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Sono le 11:06.
4: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
4: In collaborazione con Trebi Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì caratterizzato da un miglioramento del tempo in Sicilia, si esauriscono gli effetti delle correnti più fresche da nord, avremo dunque una giornata più asciutta, anche in prevalenza soleggiata, seppur con qualche annuvolamento irregolare che insisterà soprattutto sulle aree interne, sulla parte orientale dell'isola, ma senza più fenomeni. Avremo temperature che saranno stazionarie, un lieve calo, nei valori minimi, le massime intorno ai 24-27 gradi su gran parte dell'isola. Poi venerdì giunge un altro impulso fresco da nord e porterà un aumento dell'instabilità nel corso del giorno. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Mary Milani qui su Bella Radio con questa canzone simpaticissima, bellissima, carinissima, che ci piace veramente tanto e ci fa ballare veramente tantissimo. Allora, intanto 095 8739 658 saluto Pippo da Palagonia, buongiorno. Che è Pippo Cucuzzedda? Che vuol dire? Ma che cosa mi avete mandato? Mi hanno mandato una foto qui, Antonino, l'amico suo, mi ha mandato la foto di Pippo con la zucca, con una zucca enorme, vabbè. Va bene, dai, io pensavo che fosse, invece questa qui è più lunga, diciamo, insomma, ha una forma strana sta zucca, non è quella rotonda. Vabbè, dai Pippo, quando poi sarà matura, fatti bello risotto, oppure insomma magnatela. Salutiamo Pippo da Palagonia e anche l'amico Antonino. Ed intanto 095 8739 658, chi c'è dall'altro lato? Buongiorno.
1: Buongiorno Lucia, buongiorno.
0: Buongiorno, tu che fai la mattina? Esci presto? Da casa?
1: No, allora io quando esco...
0: Non ti capisco, cosa? A-E-I-O-U.
1: Mi senti?
0: Sì, dice
1: pantaloncini e maglietta.
0: Ancora pantaloncini e maglietta perché fa caldo, ma c'è gente che esce presto
1: lo so,
0: infatti, per cui insomma si vestono anche un po' più pesantucci, poi dopo niente, basta, non ti sento, dobbiamo chiudere, si sente malissimo, richiama. Non ti posso mandare in onda così, richiama Francesco, non ti seccare, richiama, non ti sento bene. Va bene, nel frattempo mi è arrivato qua un messaggino che dice: io la mattina ho le crisi, oggi ho aperto l'armadio, stamattina ho guardato per 10 minuti e sono andata nel panico. Dice perché alla fine sono uscita in maglietta corta e giacca in pelle. Come giacca di pelle? Magliettina con le maniche corte e giacca di pelle. Risultato: stamattina avevo freddo alle braccia e ora in macchina mi sembra di stare dentro un forno a legna. È vero, è così, poi a quest'ora, poi ti voglio a mezzogiorno, a luna, ancora peggio, dobbiamo fermarci, piccola pausa, a tra poco.
2: Ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
3: Bella Radio. Bella.
4: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla. È un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato?
1: Ragione e sentimento, La Pina con il featuring di Emiliana Cantone. Ed intanto, fra le tante cose e fra le tante notizie, ne ho trovata una abbastanza curiosa. Mantenere un segreto pare che faccia male alla salute. Insomma, a volte magari ci raccontano delle cose, no? Magari qualcuno, un amico, un'amica, insomma, che ti racconta così delle cose, e tu sai che non ne devi parlare con nessuno, quindi devi mantenere un segreto, no? Non è, insomma, una novità questa, ma pare che uno studio dell'Università di Melbourne ha scoperto che in media una persona custodisce 9 tipi diversi di segreti. I più comuni: una bugia raccontata, insoddisfazione fisica o problemi finanziari. Tenere un diario sulle proprie emozioni, dunque, ha rivelato che il segreto più importante tende a riaffiorare alla mente in modo del tutto spontaneo, possiamo dire, durante il giorno, e scatena immediate reazioni emotive negative o stress addirittura. Ecco, addirittura ci fa sentire stressati un segreto. E voi, insomma, quanti segreti state mantenendo? Chiedetevelo. Chiedetelo, no, non lo voglio sapere, io ci mancherebbe. Dai, i segreti sono segreti, va bene? Andiamo ancora una volta in pausa e poi ancora insieme.
2: Buongiorno bella gente, buongiorno bella gente, con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ed era Tony Chimento, dicevo, era, vabbè, è andata giù la cuffia, dicevo, era Tony Chimento, e con Esageratamente, appunto, qui su Bella Radio sono le 11, non vedo il resto, vabbè. Allora, belli miei, vabbè, poco importa che ora è, e intanto diciamo pronto, dai, pronto?
1: Pronto, Semina, buongiorno.
0: È lui,
1: Pippo, sono,
0: è Pippo, è Pippo, Pippo sei tu, sì.
1: Sì, ti è arrivata la foto.
0: Oh mamma mia, Pippo, ma che foto mi hai
1: questa zucca l'ho presa prima perché forse ancora si poteva fare più grande. Allora che è successo? Ti racconto, stamattina nell'orto, siccome questo zucca crescono a mezzo le foglie grandi, no?
0: Sì.
1: Fa come un tappeto tutto grande.
0: Sì.
1: Non l'ho vista, sono caduto, l'ho presa perché mi sono inciampata in questa zucca.
0: Ah, ecco perché! Perché tu stavi camminando, cammina, non l'avevi vista, era nascosta in mezzo alle foglie grandi di queste zucche.
1: Sì, le zucche fanno le foglie grandissime, tante fiori gialle ci sono tante fiori.
0: Certo, però, ma
1: cosa vuoi?
0: Ancora ci sono tante zucche da raccogliere nel tuo orto?
1: Sì, ma non si vedono, le devi andare a cercare apposta perché sono là.
0: Vabbè, lasciale stare che loro adesso maturano.
1: E questo l'ho preso, ci ho fatto una sorpresa del mio amico Antonino qua. E abbiamo mandato la foto a te.
0: Ecco, bravo, appena è pronta fate un bel risotto con la zucca.
1: Ti volevo dire una cosa, di zucche, tu non te ne intendi assai di zucche, di queste cose qua.
0: Ricette, certo che ne me ne intendo di ricette.
1: Comprare una zucca, come fa a vedere se è dolce o amara la zucca?
0: Non ho capito perché queste sono amare, queste non sono amare,
1: no,
0: queste sono.
1: Queste già l'abbiamo cucinata l'anno scorso, il seme è sempre quello dell'anno scorso. Sono buone.
0: È
1: capitato una zucca dell'anno scorso, è amara, proprio amara.
0: Queste zucche di questo tipo, amare,
1: no,
0: io non ne ho viste.
1: Quelle rotonde, ci è capitato amara.
0: Amara?
1: Come si fa a capire se è una zucca buona?
0: No, non lo so, amara. Io non ne ho mangiate. Semmai, insomma, può essere un po' scialba di sapore, non tanto dolce. Ci sono quelle più dolci, quelle meno dolci.
1: Dobbiamo dire adesso, se qualcuno...
0: Pippo!
1: Come fare a saperlo?
0: Pippo, questo tipo di zucche capita a volte che sono... Ci sono quelle più dolci, ci sono quelle meno dolci, che sono un attimo un po' più senza sapore, diciamo. Ecco, insipide, dillo come vuoi. Però comunque la differenza è questa, però amare a me non è mai capitato, zucche amare non ne so. Ma sei sicuro?
1: Se qualche ascoltatore che fare con le zucche ce lo fa sapere, va bene.
0: Pippo, ma sei sicuro?
1: Sì, l'abbiamo cucinato a pasta mia e con il risotto abbiamo buttato tutto.
0: Addirittura?
1: Sì, è amara.
0: Ma se era amara...
1: Non era del mio orto però, non era comprata, al mercato l'ha comprata.
0: Allora, guarda, io ti dico una cosa, quando la zucca è amara sicuramente è pericolosa.
1: E l'abbiamo buttato tutto perché...
0: Ed è anche tossica. Ecco,
1: l'ha presa al mercato, no? Della mia
0: allora il problema è questo, sicuramente si sarà incrociata con qualche altra cosa che non era commestibile, ok? Mi ascolti?
1: Sì.
0: Ecco, sicuramente avrà fatto un incrocio genetico con qualche altra tipo di pianta non commestibile. E quindi, ma l'avete assaggiata e sputato via tutto? Perché insomma...
1: Doveva provare prima ad assaggiarla, se l'abbiamo
0: no
1: fatto.
0: Hai capito?
1: Al mercato dove
0: può capitare anche, ad esempio, non c'è acqua, troppo caldo, troppa siccità e diventano insomma, poi aumentano questo.
1: Scusami Elena se ti interrompo, anche con le melanzane può capitare che sono
0: sì,
1: amare le melanzane.
0: Questo quando manca l'acqua, quando il terreno è troppo, c'è troppa siccità.
1: Va bene Elena.
0: Quando c'è troppa siccità.
1: Scusa se abbiamo parlato di tutte queste cose, scusa, va bene?
0: Allora, comunque quando capita sono velenose, bisogna buttarle via.
1: L'abbiamo buttata subito, anche il riso che ho cucinato, perché come l'ho assaggiato io l'ho buttato subito.
0: Scusami, ma tu come fai a buttare giù il riso e non assaggiare la zucca prima? Abbi pazienza. Di solito uno mentre cucina assaggia, no?
1: L'ho fatto io, l'ho fatta una di mie figlie.
0: Assaggi, non puoi non assaggiare. E meno male, dai. Va bene, caro, senti, comunque se vi capita qualcosa del genere, buttate via tutto perché sono tossiche.
1: L'abbiamo buttata tutta.
0: Tossiche, vabbè, lo diciamo per tutti, lo diciamo per chi ci sta ascoltando.
1: Queste che ti ho mandato io sono del nostro orto e sono sicuro che sono.
0: Va bene, va bene. Allora, facciamo qualche saluto, vai.
1: Arrivederci, buona giornata. Ciao, ciao.
0: Ah, vabbè, non vuoi salutare nessuno. Ciao.
1: No, è tutto, abbracci a tutti, prendo dalla Svizzera, troppo male.
0: Va bene, va bene. Va bene, va bene. Ciao, alla prossima.
1: La canzone Francesco Nerola, come è il titolo? Quella che ha fatto l'ultimo lui, Francesco Nerola.
0: Non ho capito.
1: La canzone di Francesco Nerola, quella che ha fatto l'uomo, come si dice?
0: Va bene, ok, vediamo che cosa. Ok.
1: Tu hai capito, già sei bravissimo.
0: Va bene, va bene. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao, alla prossima. Ciao.
2: Immagina la tua casa, un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: E allora, belli miei, ecco, abbiamo ascoltato la voce di Luciano Colombrita qui su Bella Radio, appunto, con questa canzone, con la sua canzone. Vabbè, andiamo avanti, la nostra mattinata? Sì, i vostri messaggini, io direi, andiamo ad ascoltare qualche messaggino vocale, sentiamo questo.
1: Milena, buongiorno, sono Katia da Torre Annunziata. Voglio
0: salutare
1: come sempre tutto lo staff di Bella Radio.
0: Sì.
1: Voglio salutare mio marito Nicola.
0: Sì.
1: E gli voglio dire che è sempre nei miei pensieri, che lo amo da impazzire e che è la ragione della mia vita. Io sto andando al lavoro, vi auguro una buona giornata e se puoi mi metti Anthony sullo per te.
0: Ecco.
1: Ti amo, amore mio. Sei la mia vita, ti penso sempre.
0: Ovviamente, ecco,
1: buona giornata.
0: Ciao cara, buona giornata. Il messaggio l'avevo mandato stamattina, ancora prima che iniziasse il programma, però insomma, beh, sto iniziando ora a leggere. Sicuramente lei già è al lavoro da un bel po', insomma, erano le 9:30. Allora, buongiorno, volevo mandare un grosso bacio al mio grande amore Savuccio Manganaro con una super dedica. Ciro Rigione, mille cose te, da parte di Tania e Giordana e Matteo, ti amiamo. E poi abbiamo quest'altro messaggio, sentiamolo, dai, facciamo la carrellata di messaggi.
2: Ciao Milena, sono Giusy.
0: Ciao Giusy.
2: Ancora scusami per ieri.
0: Ma di cosa, figurati.
2: Amo tantissimo mio marito Davide.
0: Sì.
2: Alla mia splendida Noemi, che amo da morire.
0: Sì.
2: Io e mio marito dedichiamo una canzone a Noemi, tutta per te amore mio. Quella di Mario Forte, L'amore più grande. Grazie, bello, un bacio.
0: E un bacio anche a te. Abbiamo il buongiorno da parte di Rosario, che mi scrive da Vittoria, il quale dice: ma cosa ce l'ha con Leonardo? Oh, Rosario da Vittoria che scrive: ma cosa fuma il signor Leonardo? Sembra in campagna con il suo asinello, di come parla, e in radio lo capì. E il radio lo capisce? No. Vabbè, lui chiama così il suo camion, insomma, il suo compagno di tutti i giorni, l'asinello, insomma, tanto per dire, no? Allora, buongiorno dottoressa, un bacio a te, saluto Bella Stella, Salvuccio Mavilla, questo è il messaggio che ha mandato Salvuccio Viscuso, che dice: buongiorno dottoressa, un bacio grande. Sì, per loro. E poi abbiamo perso, basta. No, cosa? Ah, beh, saluta Sebastiano Toro, Antonio Mascari, Giuseppe Calvo, la signora Santina, Giampiero Napoli e tutta la Napoli Fish. Grazie. Puoi mettere un bel brano? Un bel brano di Franco Moreno. Ecco. Va bene, ci fermiamo un attimo. E tra poco magari poi mettiamo un brano di Franco Moreno, va bene? Salvuccia, vi scuso.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Buongiorno bella gente.
7: Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Montaccia a perdere, Rapino Valentino. Allora, bella gente, sì, siamo di nuovo qui insieme. Altri messaggini, dai. Andiamo subito a salutare Bella Stella. Buongiorno, dice Bella Stella. No, io la mattina esco per andare al lavoro con pantaloncino e giacchetta. Sembro una turista. E brava, fai bene, perché lo sai che poi dopo, insomma, c'è un caldo pazzesco, vero? A proposito, vi ricordo che oggi stiamo parlando un po' così, insomma, del modo di vestirci, visto considerato che ancora le temperature sono quelle estive, anche se è arrivato l'autunno, però qui dalle nostre parti, insomma, il tempo è quello che è. Sentiamo quest'altro messaggino, chi lo manda? Andiamo avanti.
1: Buongiorno, bella radio TV.
0: Buongiorno.
1: Un bacio, chissimo. Poi saluto tutto lo staff, le vostre famiglie, le artiste, le persone che chiamano e tutte le persone che non mi sente. Un bacio, noi speriamo che si sente. Poi un saluto particolare, mio nipote Sebastiano, che è andato, siamo molto
0: sì.
1: Un ciao, che va presto. Il mio tesoro lo stiamo dando, la mia famiglia, sì. i miei nipoti, i miei genitori che non ci sono più, non guardano nessuno. Le 7 famiglie, lo stesso famiglia, e tutte. Un abbraccio grande, una bella canzone d'amore di Don Vitalese, Tu sei unica, oppure di un altro artista.
0: Va bene.
1: Angelo, ma non abbiamo tanto tempo.
0: Tu sei unica, ok, va bene.
1: Ciao
0: tesoro, un bacione. Salutiamo anche tutta la famiglia Patanè, lobbistica della ceramica di Sciacca. E buongiorno Luciana, e buongiorno anche a Rossella e al marito, ovviamente, il signor Patanè. Anita dalla Germania dice: ma sono di Adrano, volevo ascoltare una canzone di Nino D'Angelo. Va bene Anita, carina. Ecco, la quale dice: io dice abito in Germania, però sono di Adrano. Va bene Anita, mi segue l'ora della Germania? Sì. E vediamo quest'altro. Buongiorno a tutti, volevo salutare zio Nino il muratore. Ecco, vi seguo sempre. Buona

0: giornata e salutiamo la zio. Allora, vediamo un po'. Che vuol dire? Che ne so? Vediamo qua. Allora, io ho chiesto a Natale Galletta se è la vita mia. Per mio marito Alfio. Ah, Steffi, vediamo un po' Steffi cosa ci dice.
1: Buongiorno, mi sono Steffi Giambiero, Napoli, Sandina, Frangio e Cocologio, nome d'Alfio, bellissimo. Vorrei ascoltare Andrea Galletta, se è la mia vita, grazie.
0: Grazie a te, cara. E poi vediamo un po' di andare ancora una volta in musica, ma sentiamo questo.
2: Ciao Manella, siccome il telefono non prende bene, quando ero...
0: Va bene,
2: non prendere. Ti avevo detto di che io mi metto pantaloncini e maglietta. E ciabatte. Se mi fai ascoltare qualche canzone di Maria Nazionale. Ciao.
0: Maria Nazionale, va bene. Ciao.
3: Con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi metti scorno. E vado a

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata insieme a te, c'è bella ancora, bruci l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto cosa.

0: già fa Francesco Merola. Non so se era questa la canzone che volevi ascoltare, Pippo da Palagonia, però insomma, penso di aver indovinato. Beh, fammi sapere. Allora, vediamo un po' tra tanti messaggi. Buongiorno mio marito, dice che l'estate ancora non è finita. Ecco, io sono già col pantaloncino lungo e la giacchetta, e lui invece gira con i pantaloncini corti e le ciabatte. Quando andiamo in giro insieme sembriamo tipo una coppia che sta facendo due vacanze diverse nello stesso momento. Uno si trova nel periodo dell'estate e l'altro in autunno. Vediamo quest'altro allora. Parliamo del bambino che va a scuola. Già la scuola è iniziata. Io e mio figlio stamattina ho messo canottiera, maglietta, felpina con la zip e smanicato. L'ho vestito tipo cipolla di Tropea. Ecco, vabbè, è tornato da scuola che si era spogliato di tutto, aveva perso la felpa. Insomma, ogni anno c'è la stessa storia. Ecco, si dimenticano le cose a scuola, eccetera, eccetera. Va bene, vediamo quest'altro. Allora, la tragedia di settembre sono le scarpe. Le ciabatte e i sandali mi sembrano esagerati, gli stivali mi fanno sudare solo a guardarli. Insomma, alla fine giro da una settimana sempre solo con le stesse sneakers, consumo totale. Con gli sneakers stai tranquilla che non sbagli, va bene? Allora, vabbè, vediamo un po'. Allora, buongiorno bella gente, per me settembre significa solo una cosa, il regno dello smanicato. I gilet, ci sono quei gilet imbottiti che non si capisce mai a che cosa servono, ecco, sia per il caldo che per il freddo, mi fanno sentire a posto con la coscienza. Va bene, dai. Allora, andiamo ancora una volta in musica, solo per te, Anthony, tra poco, dopo la pubblicità, c'era qualcuno che me l'aveva richiesta. A tra poco.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Oh, siamo giunti al termine, devo dire, sono 11:59, va bene. Saluto Lia da Caltanissetta, buongiorno Lia, come va? Cosa fai di bello? Sicuramente sei lì in ascolto, lo so, così come in ascolto c'è anche Tony D'Antoni, il patronato e il suo patronato, va bene. Saluto tutti coloro i quali, insomma, sono rimasti lì in ascolto, tutti coloro i quali mi hanno seguito. Allora, ma c'è gente che ancora deve andare in ferie, c'è gente che ha preso le ferie da poco, così voglio chiudere così con delle cosine simpatiche a proposito dei vostri segni zodiacali. Vediamo un po' come vi comportate quando siete in vacanza. Ecco, ognuno ha il suo modo di vivere le vacanze, ma poi insomma sarà vero? Ad esempio, l'Ariete. Ad esempio, l'Ariete quando va in vacanza fa sport alle 7 del mattino. Io conosco delle persone Ariete, però non mi risulta. Vabbè. Toro, ecco, il Toro quando va in vacanza è già al ristorante. Mentre invece Gemelli, i Gemelli cosa fanno? Parlano con tutti, sempre. Cancro fa 1000 foto al tramonto. E poi il Leone invece si gode la vacanza come una star. Vergine ha tutto pianificato, ecco, nei minimi dettagli. E invece la Bilancia cerca sempre il posto più bello ed elegante. Lo Scorpione quando va in vacanza ama i posti misteriosi e poco affollati. Mentre invece, vediamo, il Sagittario esplora, scopre e non sta mai fermo. Il Capricorno quando va in vacanza cosa fa? Lavora anche in vacanza, ma con stile. Acquario, no vabbè, rido, no, perché Capricorno sono io, non lo so. Ho sempre sì, in effetti. Ho sempre la testa al lavoro, vabbè. Acquario fa le cose a modo suo e si diverte alla grande. A modo suo, ovviamente. Pesci si rilassa, sogna e vive nel suo mondo. Ecco, bravo i pesci, insomma, E voi vi ci ritrovate in quello che ho detto? Vabbè, io ho concluso, vi lascio con la canzone di Ciro Rigione, Mille cose te, della canzone che insomma ha richiesto qui Tania, Giordano e Matteo per Salvuccio Manganaro. Vabbè, chiudiamo con questa, subito dopo arriva la pubblicità, poi il notiziario. E non vi preoccupate, perché poi tutte le canzoni che mi avete richiesto sono tutte in coda, per cui sto cercando un po' di accontentare tutti, Giusy, insomma, tutti quelli che mi hanno richiesto una canzone da ascoltare, da dedicare, va bene? Io ho già preparato tutto, a voi tutti come sempre baci, bacini e baciò. C'è anche Nino D'Angelo, sì, non mi ricordo adesso chi la voleva ascoltare, ma c'è anche Nino D'Angelo. Vabbè, poi arriva anche Vezzosi, va bene, Bella Stella, insomma, c'è un po' di tutto. Ciao a tutti, a domani.

0: canzoni napoletane. Bella.
1: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 12 e 8 minuti. News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Al Consiglio Comunale di Catania è stato approvato il regolamento sui chioschi, insieme a un emendamento che riguarda la sponsorizzazione degli arredi urbani da parte dei concessionari. A Giarre proseguono gli interventi per liberare strade e caditoie da fango e detriti, dopo il nubifragio che ha colpito il territorio comunale. Sul campo sono al lavoro la società di gestione dei rifiuti e una ditta esterna incaricata dal comune. Sull'Etna, a causa dell'attività eruttiva in corso, l'aeroporto di Catania registra limitazioni all'operatività con restrizioni negli arrivi fissate a 10 movimenti l'ora. Restando sull'Etna, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emanato un avviso per l'aviazione di colore rosso a causa della nuova emissione di cenere dall'area sommitale del vulcano, mentre lo scalo catetese prosegue regolarmente le proprie attività. Sempre a Catania, la ULLA ha espresso solidarietà agli agenti della squadra mobile, feriti durante un'operazione antidroga nel quartiere San Cristoforo, condannando l'aggressione. Ancora nel catanese, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 26 anni, in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di dosi di chetamina, cocaina e cocaina rosa, durante un evento musicale in una discoteca. Una vasta operazione antimafia coordinata dalla Procura distrettuale di Catania e condotta dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza ha portato all'esecuzione di 25 misure cautelari e a sequestri per oltre 5 milioni di euro tra le province di Catania e Siracusa. A Valverde, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 56 anni con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie, dopo che la donna ha trovato il coraggio di denunciare le violenze subite. A Mineo si ricorda la figura di Paolo Maura, poeta satirico e burlesco, a 315 anni dalla scomparsa avvenuta il 24 settembre del 1711. A Palermo, il sindacato FP Cigil ha espresso solidarietà a una dipendente aggredita sul posto di lavoro all'interno della postazione comunale decentrata a Noce Malaspina. Sempre nel capoluogo siciliano, all'hotel Astoria Palace, si terrà la prima riunione dei tavoli tematici promossa dall'iniziativa Officina della Sanità Siciliana. Ancora a Palermo si è svolto il primo congresso nazionale Confintesa Lavoratori della Conoscenza, nel corso del quale la professoressa Roberta Cavasino è stata eletta segretario nazionale. A Siracusa, tre figure del mondo della palla ovale hanno visitato il Pala Indoor e il campo da rugby, impianti vicini all'inaugurazione, situati tra Viale Pipoli e La Pizzuta. Per lo sport in casa Catania, la squadra è alla ricerca della propria identità, tra continui cambiamenti nell'undici iniziale, dettati da scelte tecniche, infortuni e squalifiche. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
15: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì caratterizzato da un miglioramento del tempo in Sicilia, si esauriscono gli effetti delle correnti più fresche da nord, avremo dunque una giornata più asciutta, anche in prevalenza soleggiata, seppur con qualche annuvolamento irregolare che insisterà soprattutto sulle aree interne, sulla parte orientale dell'isola, ma senza più fenomeni. Avremo temperature che saranno stazionarie, un lieve calo nei valori minimi, le massime intorno ai 24-27 gradi su gran parte dell'isola. Poi venerdì giunge un altro impulso fresco da nord e porterà un aumento dell'instabilità nel corso del giorno. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
16: Bella radio.
11: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Franco Moreno, si occorre parlasse

0: canzoni napoletane.
1: Bella!
0: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67,

0: Giarre, Pippo the King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gianluca Capozzi, sai.
3: Tuttavia.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
3: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

le migliori.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori. Emiliana Cantone, grande.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
4: Maria Nazionale, però te penso.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
7: Le più richieste del giorno.
6: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
7: Bella Combination. Posizione numero 15.
8: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro.

0: Bella compilation, posizione numero 6.
1: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
2: Tu prometti

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 4.
2: Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: Ogni volta che tu pensi, o ora mi sastrei e poi salgo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addivento musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2. Toni Marciano.

0: Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Nando Mariano, ma che pazzia!
3: Caro

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Gianni Fiorellino, il principe azzurro. Tu sei.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 14 e un minuto. News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Al Consiglio Comunale di Catania è stato approvato il regolamento sui chioschi, insieme a un emendamento che riguarda la sponsorizzazione degli arredi urbani da parte dei concessionari. A Giarre proseguono gli interventi per liberare strade e caditoie da fango e detriti, dopo il nubifragio che ha colpito il territorio comunale. Sul campo sono al lavoro la società di gestione dei rifiuti e una ditta esterna incaricata dal comune. Sull'Etna, a causa dell'attività eruttiva in corso, l'aeroporto di Catania registra limitazioni all'operatività con restrizioni negli arrivi fissate a 10 movimenti l'ora. Restando sull'Etna, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emanato un avviso per l'aviazione di colore rosso a causa della nuova emissione di cenere dall'area sommitale del vulcano, mentre lo scalo catetese prosegue regolarmente le proprie attività. Sempre a Catania, la ULLA ha espresso solidarietà agli agenti della squadra mobile, feriti durante un'operazione antidroga nel quartiere San Cristoforo, condannando l'aggressione. Ancora nel catanese, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 26 anni, in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di dosi di chetamina, cocaina e cocaina rosa, durante un evento musicale in una discoteca. Una vasta operazione antimafia coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza ha portato all'esecuzione di 25 misure cautelari e a sequestri per oltre 5 milioni di euro tra le province di Catania e Siracusa. A Valverde, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 56 anni con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie, dopo che la donna ha trovato il coraggio di denunciare le violenze subite. A Mineo si ricorda la figura di Paolo Maura, poeta satirico e burlesco, a 315 anni dalla scomparsa avvenuta il 24 settembre del 1711. A Palermo, il sindacato FP Cigil ha espresso solidarietà a una dipendente aggredita sul posto di lavoro all'interno della postazione comunale decentrata a Noce Malaspina. Sempre nel capoluogo siciliano, all'hotel Astoria Palace, si terrà la prima riunione dei tavoli tematici promossa dall'iniziativa Officina della Sanità Siciliana. Ancora a Palermo si è svolto il primo congresso nazionale Confintesa Lavoratori della Conoscenza, nel corso del quale la professoressa Roberta Cavasino è stata eletta segretario nazionale. A Siracusa, tre figure del mondo della palla ovale hanno visitato il Pala Indoor e il campo da rugby, impianti vicini all'inaugurazione, situati tra Viale Pipoli e La Pizzuta. Per lo sport in casa Catania, la squadra è alla ricerca della propria identità, tra continui cambiamenti nell'undici iniziale, dettati da scelte tecniche, infortuni e squalifiche. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
12: Un po' di instabilità insiste in Sicilia nelle prossime ore con la presenza di venti freschi da nord a nord-est, qualche acquazzone o temporale che impegnerà soprattutto le aree interne, il versante orientale e meridionale. Più asciutte invece sulla parte occidentale, specie sul Trapanese. Poi la tendenza è verso un miglioramento del tempo. Giovedì sarà una giornata asciutta, anche in prevalenza soleggiata, seppur con ancora qualche annuvolamento irregolare, specialmente sulle aree interne e sul versante ionico. Domani poi venti in attenuazione e temperature che calano leggermente, valori più freschi rispetto ai giorni precedenti. Comunque saremo intorno ai 24-27 gradi su gran parte dell'isola, nei valori massimi anche nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Le migliori

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Gigi Finizio, Amore Amaro.

0: mille migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Gianni Vezzosi e Natale Galletta, la signora vestita di nero.
3: Pronto? Non ha l'occasione oggi sbagliata. Teneva nostalgia, t'agge telefonata. Cava fredda, nebbia, sto dormendo in mezza via. Come volesse che tornasse a casa mia. Si sbaglia, non ti rendo conto di niente. Fai male a chi vuol bene. Pizze che veleno, la notte, i giorni, no, no, non esiste niente. Volesse tenere la forza, era fornuta, sì, fornuta.

non ti preoccupare. Non ti preoccupare, mo vengo a te pigliare. E torniamo a casa insieme tutte e due, come tanto tempo fa. Ti ricordi? Ti ricordi quando eravamo piccolini? Tu volevi sempre vincere e ti rubavo tutte le caramelle. No, no, non è vero che hai stato prediletto. La colonna della casa nostra sei stata sempre tu. Io vero, perché non rispondi? Pronto?

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Bella Radio. Sono le 15 e 2 minuti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Un po' di instabilità insiste in Sicilia nelle prossime ore con la presenza di venti freschi da nord-nord-est, qualche acquazzone o temporale che impegnerà soprattutto le aree interne, il versante orientale e meridionale. Piaciute invece sulla parte occidentale, specie sul Trapanese. Poi la tendenza è verso un miglioramento del tempo, giovedì sarà una giornata asciutta, anche in prevalenza soleggiata, seppur con ancora qualche annuvolamento irregolare, specialmente sulle aree interne e sul versante ionico. Domani poi venti in attenuazione, temperature che calano leggermente, valori più freschi rispetto ai giorni precedenti, comunque saremo intorno ai 24-27 gradi, su gran parte dell'isola, nei valori massimi anche nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Carmelo Zappulla, la prima volta.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Mauro Nardi, Io ti avrò.
1: Ho fatto a pugni con me, si è rotto cuore per te, a capo ormai non ci sta, già sono fuori di me, voglio fare amore con te. E l'hai capito anche tu, canotto non dorme più,

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454! Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

Io ti pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da mia. Sono possessivo, si ti tocco, viendo un pozzo fasolino. E ti esco pazzo solo se qualcuno può guardare in faccia.

io ti pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da mia. Sono possessivo, se ti tocco, viendo, posso far solì. E gli scopazzi

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Bella Radio.
1: Bella Radio.
2: Le migliori.
0: Canzoni napoletane.

0: facilità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 16 e 2 minuti. News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Roma, la procura ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro, sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni deceduto al Colosseo. Gli inquirenti e i carabinieri stanno cercando di capire perché la fune non fosse agganciata alla parete sulla quale il giovane stava lavorando in cima alla volta di terzo livello, mentre l'incarico per l'autopsia verrà affidato lunedì all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Un giornalista di Politico è stato bloccato all'ingresso alla Casa Bianca, nonostante la decisione del giudice federale, che nei giorni scorsi aveva revocato il bando deciso da Donald Trump nei confronti dello stesso politico, Msnow e Ken. La decisione del sindaco di Mortara di servire solo pasta in bianco ai bambini delle famiglie che non pagano la mensa riguarda i genitori con un debito superiore ai 150 euro nei confronti del refettorio e, secondo il primo cittadino, i risultati si stanno già vedendo. A Caivano, i militari hanno sequestrato un deposito e denunciato la responsabile legale di una cooperativa, una donna di 37 anni, originaria di Maddaloni, per violazione delle norme sull'igiene degli alimenti dopo il ritrovamento di vermi e insetti nel cibo destinato ai minori di una comunità, contestando anche sanzioni amministrative per 4.000 euro. Sogin ha aggiudicato alla società tedesca Ines una commessa del valore di circa 32 milioni di euro per la fornitura di 5 speciali contenitori metallici schermanti ad alta resistenza, denominati CASC, nell'ambito del programma di rientro dei residui derivanti dal ritrattamento del combustibile nucleare irraggiato italiano inviato negli anni scorsi negli impianti di La Hague e Sellafield. L'FC Barcellona sta sondando l'interesse degli investitori per un bond da 300 milioni di euro e, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati, ha ottenuto un nuovo pacchetto di finanziamento da 510 milioni di euro per completare la ristrutturazione dello stadio Spotify Camp Nou e coprire l'impatto economico causato dai ritardi nei lavori. Per lo sport in Azerbaijan, Russell e Antonelli hanno fatto registrare i tempi migliori nelle seconde prove libere, chiudendo davanti a Verstappen, mentre la Ferrari si è piazzata in quarta e quinta posizione con Leclerc e Hamilton. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
12: Bella Radio. Bella
13: Radio. Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
15: Di nuovo si accende l'instabilità nella giornata di domani sulla Sicilia per l'arrivo di un fronte direttamente dai Balcani diretto verso le nostre regioni del sud Italia e quindi anche sull'isola attività temporalesca tra mattinata e pomeriggio con un rinforzo dei venti tra tramontana e maestrale. Difatti le temperature tenderanno in giornata a calare, massime che rimarranno dappertutto abbondantemente sotto i 30 gradi. Per quanto riguarda poi il weekend, sabato residue piogge sulla parte ionica, sole altrove. Domenica giornata relativamente tranquilla dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
16: Bella Radio. Canzoni napoletane.
17: Ed è un po' che vorrei, ma ancora
18: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
7: Canzoni napoletane.
8: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette più vent'anni fa, fui una telefonata.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Mary Milani, solo amore?

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate

0: e che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Sono le 17 e un minuto.
8: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Di nuovo si accende l'instabilità nella giornata di domani sulla Sicilia per l'arrivo di un fronte direttamente dai Balcani diretto verso le nostre regioni del sud Italia e quindi anche sull'isola attività temporalesca tra mattinata e pomeriggio con un rinforzo dei venti tra tramontana e maestrale. Difatti le temperature tenderanno in giornata a calare, massime che rimarranno dappertutto abbondantemente sotto i 30 gradi. Per quanto riguarda poi il weekend, sabato residue piogge sulla parte ionica, sole altrove. Domenica giornata relativamente tranquilla dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Raffaello e Nancy

0: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Su Bella Radio TV, buon pomeriggio a tutti, è arrivata Mary Milani, ciao miei cari, come state? Spero tutto bene. Sono arrivata anche oggi pronta, anzi prontissima per iniziare questa nuova puntata. Nuova puntata come sempre all'insegna della musica, la musica di Bella Radio, quella che scegliete voi. Quindi io vi aspetto, anzi aspetto i vostri messaggini al 388-8292-885. Questo è il nostro numerino, ve lo ripeto ancora una volta, certo, non bastano mai. 388-8292-885. Questo è il numero per tutti i vostri messaggi, mandatemene tanti tanti. Poi dopo, come sempre, torneremo anche con le vostre telefonate. 095-8739-658. Tra un pochino inizierò a leggervi, tra un pochino inizieremo a fare tutto quello che siamo abituati a fare. Intanto io vi aspetto, vi do il buon pomeriggio e il ben ritrovati. Come va oggi, tra l'altro? Giovedì, ieri abbiamo avuto una bellissima serata, ci siamo divertiti. Mary Milani ha sbagliato ad accendere le telecamere, non ci fate caso. Sono sempre io, la combina guai. Vabbè, se non fossi io, che ama fa? Va bene, poco importa, stacchiamo tutto e mettiamo la telecamera centrale su di me, che forse è meglio, in questo modo non combino più guai. Ok, questa è più bella. Iniziamo in musica subito, la smetto di chiacchierare, o forse no, forse sì, forse no, non lo so. Iniziamo così, io ritorno tra pochissimo.

bianco sulla te. Coppa te, venuta in mano, dei pensieri. Sempre e soltanto a te. Camera ai lati.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

La voce di Luciano Colombrita, vatten su Bella Radio. Un bacione a Luciano Colombrita. E lo abbiamo riascoltato. Sono le 17.35. Direi che è arrivato il momento di iniziare a leggere i vostri messaggini. Ciao Mary, volevo dedicare a mio marito Salvuccio Manganaro la canzone di Ciro Rigione, Mille cose te, dalla moglie Tania. Gliela mettiamo, questa è da un po' che non la sentivamo. Quindi sì, te la faccio ascoltare con tutto il cuore. E andiamo proprio con questa. Sempre 388-8292-885. Ciao Mimmo, un bacione grande. Com'è il tempo in Canada? Le temperature in Sicilia sono scese, non fa più quel caldo incredibile, però ieri sera sono stata a lavorare fuori e vi dico la verità, verso le 8:30 con la canotta ho iniziato a sentire un po' di freddo. Io non sapete che non amo per nulla l'inverno, va bene che c'era troppo caldo, però diciamo che adesso l'idea dell'aria frizzantina la sera non mi piace. Bello invece in canotta, tranquilla, senza quel caldo incredibile, però stare bene. Poi c'è anche Stefi che saluta tutto lo staff di Bella Radio. Ovviamente al marito Alfio con un ti amo grande mi richiede solo noi, la mettiamo tra un po'. Intanto arriva Mille cose te, la voce di Ciro Rigione, io ritorno dopo. Voi continuate a scrivermi, tra un pochino si chiacchierà anche al telefono.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Guarda, ascolta.
1: Grande Francia, vai, vai, vai! È tutto di bomba atomica! Niente, io lo adoro a Francesco. Adesso ti dedico pure Sei mio. Mi ha fatto 20 secondi di vocale tutto con la mia canzone. Ti voglio bene. Lui con Alexa me lo dice sempre: Mary, io con Alexa ascolto tutte le tue canzoni. È vero! Non sono in Canada, sono a Bari. Chi ti ci porta a Bari a te? Sei in vacanza? Dovevi scendere a novembre, il 22 di novembre. Io sarò da Como. Venite tutti quanti là. Almeno ci facciamo una rimpatriata tutti insieme. Tra un pochino inizierò a rispondere al telefono. Adesso direi che è arrivato il momento del mio nuovo singolo. Andiamo, vamonos, Mary Milani, sei mio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

0: La voce di Nico Desideri insieme ad Anthony, Non cambierò, su Bella Radio. Siamo ritornati con questo bellissimo brano. 388-8292-885. Tra pochissimo si chiude la nostra prima ora. Rispondiamo al telefono, che ho voglia di chiacchierare con voi. Vediamo un po', pronto?
1: Pronto, ciao, questa è la canzone che voglio lasciare, sono tutti a Palermo.
0: Aspetta, non ho capito, qual è la canzone che vuoi?
1: Maria Nazionale.
0: Quale?
1: Voglio quella.
0: Dove sei? Allora, Maria Nazionale l'ho capito, ma il titolo qual è?
1: Perché quest'uomo lo amo.
0: Va bene. Ma io a quell'uomo lo amo. Ora te la faccio ascoltare.
1: Se mi dico perché non ci si sente nella televisione.
0: Ok, non ho capito.
1: Ma in TV non ci siete più, perché?
0: Certo che ci siamo, sono qui, non mi vedi?
1: No, televisione, si può girare la testa.
0: Ma tu da dove mi segui?
1: Da Palermo.
0: E come fai a vedermi? Hai l'applicazione scaricata?
1: L'app, sì.
0: Ok, e tu al momento continua così, poi vediamo se riusciamo ad aggiornare tutto, va bene?
1: Per il televisore dovresti fare il sondaggio, giusto?
0: Sì. Anch'io tesoro, ti mando un bacione grandissimo. Ciao. Ciao, ciao. Allora, ma io a quest'uomo lo amo. Lui me l'ha chiamata così, va bene. Noi abbiamo capito qual è. Sempre 095 87 39 658. Questo è il nostro numerino per tutti i vostri messaggini. Un'altra telefonata e poi ci fermiamo. Pronto? Ciao Francesco, ma mi hai fatto un audio meraviglioso. Meraviglioso,
2: io ce lo dico sempre, ragazzi, quando tu non ci sei in radio io mago Alexa.
0: Bravo, così si fa, bravo. Oh, mi piace questa cosa. L'hai sentita la nuova canzone?
2: Sì, non caro su Spotify.
0: Bravo, bravo Francesco, bravo, numero uno, sì.
2: Ascoltate la canzone da Mezzetta Tunna Tunna, tutti.
0: Bravo, appendiamo i volantini, bravo.
2: Dicannonga che chi nascosta la mia amica Mary Milani, bello, basta che...
0: Ecco, diglielo, bravo Francesco, meno male che c'ho a Francesco io.
2: Io volevo ascoltare una bellissima canzone di Gianni Celeste e Andrea Zeta.
0: Va bene, te la faccio ascoltare tra un pochino.
2: Va bene
0: Francescuzzo.
2: Ci vediamo domani, The King dei Panini.
0: Va bene, a domani. Ciao Francesco, un bacio, ciao. Grazie anche a Francescuzzo. Allora, il resto dei messaggi, le telefonate lo prendiamo tra un pochino, perché adesso ci dobbiamo fermare in pausa e io ritorno tra poco.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
12: Sono le 18 in punto. News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Tre catanesi sono stati sorpresi in strada mentre discutevano e ispezionavano i pezzi di carrozzeria di uno scooter, che è poi risultato rubato. I tre uomini, rispettivamente di 20, 46 e 47 anni, sono stati fermati dalle forze dell'ordine davanti al mezzo mentre indicavano le singole parti del motociclo. Restiamo a Catania, dove un'aggressione avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale San Marco ha riportato al centro dell'attenzione la sicurezza del personale sanitario. Sull'episodio è intervenuta la CISL Funzione Pubblica, che attraverso i suoi rappresentanti ha chiesto l'istituzione di presidi fissi delle forze dell'ordine. Sempre nel capoluogo etneo, e più precisamente in piazza Iolanda, sono stati avviati gli interventi programmati dall'amministrazione comunale per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria delle aree verdi, dell'impianto di irrigazione e della fontana. Le operazioni sono coordinate dalla direzione competenti del comune. Ancora a Catania, si è concluso all'Università degli Studi il ciclo di seminari professionalizzanti dedicato alle dipendenze patologiche, all'organizzazione, alle risorse e all'innovazione dei servizi, promosso in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Gestione delle Imprese e i reparti dei servizi dedicati. Un uomo di 31 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo aver aggredito la moglie in pieno centro storico. La vittima, riuscita a sfuggire al marito e a chiamare il numero unico di emergenza, è stata soccorsa dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale. Un'operazione antimafia condotta tra Siracusa e Catania ha portato a 25 arresti nei confronti del clan Nardo di Lentini. Le accuse contestate vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso alle estorsioni, nei confronti di aziende agrumicole e imprese impegnate in appalti pubblici, fino al traffico di armi e di sostanze stupefacenti. Restando nel siracusano, il lavoro avviato sul fronte del nuovo decreto per la promozione del turismo enologico rappresenta un'opportunità concreta per il territorio, offrendo nuove prospettive di sviluppo alle realtà vitivinicole locali. In merito alla cittadella giudiziaria, è stato lanciato l'allarme sulla possibilità che l'edificio resti inutilizzato. La segnalazione arriva a seguito delle dichiarazioni dei vertici degli uffici giudiziari sulla mancanza dei fondi necessari per completare gli impianti. Passiamo alla provincia di Messina, dove a Taormina e nei territori vicini si registrano interventi e novità legati alla cronaca locale, mentre in via Zandonai i cittadini sono scesi in campo in prima persona per bonificare un'area degradata e sommersa.
7: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Di nuovo si accende l'instabilità nella giornata di domani sulla Sicilia per l'arrivo di un fronte direttamente dai Balcani diretto verso le nostre regioni del sud Italia e quindi anche sull'isola attività temporalesca tra mattinata e pomeriggio con un rinforzo dei venti tra tramontana e maestrale. Difatti le temperature tenderanno in giornata a calare, massime che rimarranno dappertutto abbondantemente sotto i 30 gradi. Per quanto riguarda poi il weekend, sabato residue piogge sulla parte ionica, sole altrove, domenica giornata relativamente tranquilla dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: guardamento come fosse.
1: La canzone di Maria Nazionale, Ragione e Sentimento. Per chi me l'aveva richiesta, ci siamo riusciti. Visto che sono stata brava, sono stata super brava. Bravissima, Mermelane, bravissima. Allora, allora.
2: Ragazzi, ascoltatemi tutti. Allora, ha già bisogno voi. Dovete farmi un favore, sì, ve lo dico con il megafono, perché devo attirare attenzione. Oggigiorno devi attirare attenzione. È uscita la mia nuova canzone su tutti i digital store. Basta cercare Mary Milani, sei mio.
1: Quindi andate, visualizzate, cliccate, condividete suono, condividete canzone, mettete un cuore, mettete un commento, fate quello che volete. Basta che la facciamo diventare virale. Così si deve fare, così, così. Anzi, richiedetemela spesso. Ciao Mary, sono Davide, per Giusy e Noemi che sono la mia vita. Un saluto al geometra Sergio, se mi potresti mettere Nino D'Angelo. Ma ragazzi, firmatevi, fateci sapere chi siete. Intanto rispondo anche al telefono. Pronto?
3: Ciao Mary.
1: Ciao Stefi, buon pomeriggio.
3: Ma Mary.
1: Va bene tesoro, tu come va?
3: Mi chiamo male, perché oggi
1: Stefi, ma stai parlando dal bagno che io ti sento dall'oltretomba?
3: Ah Mary.
1: Ma c'hai il viva voce?
3: Ti aspetto.
1: Non si capisce una mazza.
3: Mi senti ora, me.
1: Fratelli e sorelle, vi benedico nel nome di Stefi. Malissimo, Stefi, come fa?
3: Mi senti ora.
1: Va bene, sì, facciamocela andare bene.
3: Ti voglio, mi ricordo, grandissimo.
1: Sì?
3: Angioli solo noi.
1: Va bene, tesoro. Ora te la faccio ascoltare.
3: Ciao, Mary.
1: Ciao, Stefi, ti voglio bene, tesoro. Un bacio. Ciao, ciao, tesoro. Va bene, ci fermiamo. Adesso arriva la voce di Fabiana. Ci ascoltiamo. Mi piace male essere. A me no. Torno dopo. Ciao.

bella radio. Allora, io voglio salutare Enzo Gigantini, numero uno per castagne, ragazzi. Non me ne voglia nessuno, ma io le castagne le mangio solo da Enzo. Perché, no, ma ve lo dico davvero, raga, a parte che, vabbè, voi conoscete Enzo Gigantini, facciamo la pubblicità in radio, lui è l'unico che quest'anno, ma lo dico realmente, è riuscito a farmi trovare le fragole. Io l'ho cercata come una disperata e lui me le ha fatte avere. Ma a parte questo, adesso già ci stanno le castagne e lo sapete. Bene, se la castagna buona ti vuoi mangiare, da Enzo Gigantini devi andare. E qui nessuno può dire niente, ogni castagna tanta, non trovi vermi da nessuna parte, poi buone, ci. Cioè, mordi una castagna, Tarry Cree, e ovviamente lo trovate un po' sopra l'Etna Bar. C'è lì con il nostro caldo arrostaio che arrostisce le castagne più buone e più gustose di tutte. E poi la domenica a pranzo trovate anche i peperoni, i funghi, le melanzane, tutto arrostito lì sul momento. Quindi noi ci facciamo una bella mangiata di quelle numero uno. Ve lo consiglio, andate, provate e poi mi mandate il messaggio dicendomi: Mary, hai ragione, Mary, hai ragione, il numero uno, Marri Grio, non ne trovo nessuno con i vermi e malinqua panza di bontà. Viva la castagna, quella di Enzo Gigantini. Niente, poi passo e già le ho mangiate l'altro ieri. Sì, l'altro ieri, raga, quando stava piovendo, niente, la pioggia, la calda arrosta, quel profumo proprio di autunno, ma quanto è buona la castagna di Enzo. Un bacio a Enzo Gigantini, quindi ragazzi andatele ad assaggiare perché sono veramente straordinarie. Vado a leggere ancora qualche altro messaggio e poi ci fermiamo. Mary, puoi mettere la canzone? Quella nuova, amore, non so se c'è, adesso la cerco. Per mia figlia Sonia e mia nipotina Adele, dalla nonna Giovanna, un vi amo tantissimo, io sono di Agrigento. Ciao Giovanna, ti mando un bacione a te le piccole. Ciao, sono Bartolo, un saluto a tutto lo staff, un ti amo a mio figlio Mirko, un ti amo a mia moglie Nerina, se potresti mettere... Ma qual è questa canzone? Aspetta, aspetta che la cerco, che se la trovo te la faccio ascoltare subito, anche perché ho la pubblicità che deve arrivare, ma prima devo andare in pausa. Non ce l'ho questa canzone, non ce l'ho, quindi eventualmente cambia che ti faccio ascoltare la prossima, ok? 388-8292-885, questo è il nostro numerino, continuate a scrivermi, io torno tra poco con tutti i vostri messaggi. Arriva Morunardi, nate meglio me.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 3

0: 02 64 18 410.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
2: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
3: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te. Con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
2: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
3: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
2: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
3: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ascoltato questo bellissimo brano. Sempre 3888292885. Adesso ci dedichiamo un pochino ai messaggini. Prima voglio mettere la canzone di Andrea Zeta e Gianni Celeste, che appunto me l'aveva richiesta Francescuzzo. E prima che lo dimentichi, perché io sapete che sono un po' smemorina, anzi un po' tanto smemorina, lo vado subito a inserire all'interno della nostra playlist. Se ancora non l'avete fatto, 3888292885. Questo è il nostro numerino per tutti i vostri messaggini. Allora, voglio salutare Maria. Buon pomeriggio, Mary. Sono Maria, come stai? Mi dedichi un brano tuo? Sì, tesoro, dopo lo mettiamo. Voglio salutare anche la mia bella Lia, la quale mando un bacione grandissimo. Lia, ti voglio bene oggi. Ti saluto io prima che mi mandi il messaggino tu. Un ti voglio bene grande grande. Adesso arriva proprio Andrea Zeta insieme a Gianni Celeste. Che voglio te. Si torna dopo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

di Gigi Finizio, voglio lei, bellissimo questo brano che è arrivato alle 18.35. Allora, noi tra pochissimo ci salutiamo per dare appuntamento a domani, sempre dalle ore 17 alle ore 19. E io vi ricordo sempre il 388-8292-885. Buon pomeriggio, Mary, sono Paolo, mi fa ascoltare Nino D'Angelo, una piacere, grazie. Sì, adesso mettiamo Il Cammino dell'Amore, è un brano bellissimo. E poi, buon pomeriggio, sono Tiziana, volevo dimandare un grandissimo ti amo al mio amore Paolo. E il resto dei messaggini arriva tra poco. Arriva Nino D'Angelo, Il Cammino dell'Amore, a tra poco.

e il tuo sorriso gli sorriderà. Ti chiederà di uscire sottovoce, e sottovoce

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: La voce di del nostro grande Pino Valentino, un bacione Pino, sempre fantastico, lo abbiamo riascoltato con questo bellissimo brano, un bacione grande Pino, con un ti voglio bene. Allora raga, siamo quasi in chiusura, ultimi minuti e poi ci salutiamo. Oh, si ritorna domani, guai a voi, arriva anche Natale Ghelletta.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

tu, la voce di Francesco Zerbo, lo abbiamo riascoltato. Allora ragazzi, noi abbiamo finito anche per oggi, l'appuntamento è per domani, sempre dalle ore 17 alle ore 19 qui su Bella Radio. Io vi aspetto, al momento vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento a domani. Una buona serata a tutti!

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 19 in punto. News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Una tragica vicenda arriva dall'ospedale di Foligno, dove un neonato è morto poche ore dopo la nascita. Per agevolare il parto sarebbe stata utilizzata una ventosa, prima del malore fatale e del decesso avvenuto a Perugia. Sulla vicenda, la magistratura ha aperto un'inchiesta che vede indagati 22 operatori sanitari. A Roma, dopo l'accoltellamento di una professoressa, il prefetto ha annunciato l'avvio di controlli casuali nelle scuole e una maggiore attenzione sul web. Un'attenzione particolare sarà riservata all'istituto di Centocelle, mentre sono previsti contatti costanti con le scuole e gli uffici scolastici per segnalare tempestivamente eventuali problematiche. Nel corso della prima edizione del reality show, andata in onda nel 2000, i riflettori si accesero anche sui concorrenti. A distanza di anni, Marina La Rosa è tornata a ricordare Pietro Taricone, raccontando di come la gente la fermasse per strada all'epoca della sua scomparsa. La Calabria registra un vero e proprio boom del lavoro autonomo. Secondo un report dei consulenti del lavoro presentato nel corso di una convention nazionale a Reggio Calabria, tra il 2022 e il primo semestre del 2006 si è registrato un incremento del 21,7%, segno di una crescente volontà dei professionisti di mettersi in gioco. Nel cuore di Salerno, una giovane ventenne residente in provincia è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto mentre camminava sola per strada. L'allarme è scattato grazie a un passante che ha notato la ragazza ferita in largo San Tommaso d'Aquino, in tarda serata. Soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, le sue condizioni sono migliorate e la giovane è stata dimessa, mentre restano in corso gli accertamenti. A Roma, i carabinieri e i PM della procura indagano sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio deceduto al Colosseo, mentre lavorava appeso in cima alla volta di terzo livello. Al centro degli accertamenti c'è il motivo per cui la fune non fosse agganciata alla parete, per chiarire se si tratti di una disgrazia o se siano ravvisabili responsabilità legate alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Fa discutere la decisione del sindaco di Mortara, che ha introdotto il consumo di pasta in bianco per i bambini, le cui famiglie non pagano la mensa scolastica. La misura riguarda i genitori con un debito superiore ai 150 euro nei confronti del refettorio e, secondo il primo cittadino, starebbe già portando dei risultati. A Milano, davanti alla GUP Tiziana Landoni, è iniziata l'udienza preliminare a carico del carabiniere Antonio Lenoci per la morte di Rami Elgaml, il 19enne deceduto nel novembre del 2024 durante un inseguimento in scooter. Nel corso dell'udienza è emersa l'intenzione della difesa di Fares Buzidi, il 23enne che era alla guida del mezzo, di chiedere i danni allo Stato e in particolare al Ministero della Difesa come responsabile civile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in materia di giustizia che introduce importanti novità per la Procura antimafia. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo potrà infatti esercitare i suoi poteri anche sui procedimenti a carico di minorenni, coordinandosi con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. A Caivano, i militari hanno sequestrato un deposito di cibo destinato ai minori di una comunità e denunciato la responsabile legale della cooperativa, una 37enne originaria di Maddaloni. I controlli hanno fatto emergere la presenza di vermi e insetti negli alimenti, portando alla contestazione di violazioni sulle norme igieniche e a sanzioni amministrative per 4.000 euro. Sulle questioni scolastiche si registra la dura presa di posizione della politica, che definisce una vergogna il decreto approvato dal governo. Vengono contestate le condizioni degli edifici scolastici e il caro libri per le famiglie, contrapposti agli stipendi dei docenti e alle misure decise dall'esecutivo. Il consiglio di amministrazione di FiberCop ha nominato Marco Nespolo come nuovo amministratore delegato della società, con effetto dal 12° giorno del mese di ottobre del 2006. Massimo Sarmi, che ricopriva entrambi gli incarichi, manterrà la carica di presidenza per garantire continuità nella governance e nello sviluppo della rete nazionale in fibra ottica. Sui mercati finanziari si registrano nuovi massimi per i rendimenti dei titoli di Stato in Europa e negli Stati Uniti. Il BTP decennale italiano ha chiuso al 4,54%, con uno spread rispetto al Bund tedesco attestato poco sopra i 94 punti, mentre si registrano rialzi anche per i titoli di Germania e Francia. Sul fronte della previdenza complementare, il presidente di Assofondi Pensione Giovanni Maggi ha fatto il punto sull'ipotesi di un fondo pensione dedicato ai nuovi nati. Parlando a Roma, Maggi ha confermato l'esistenza di tavoli tecnici di confronto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottolineando che per un progetto di tale portata non basta un contributo, una tantum. Per lo sport, il Frosinone si prepara ad affrontare un'amichevole contro il Benevento, fissata per il primo giorno di ottobre. Nonostante le numerose assenze per gli impegni con le nazionali, l'allenatore Alvini punta a mantenere la squadra in piena efficienza fisica. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Di nuovo si accende l'instabilità nella giornata di domani sulla Sicilia per l'arrivo di un fronte direttamente dai Balcani diretto verso le nostre regioni del sud Italia e quindi anche sull'isola attività temporalesca tra mattinata e pomeriggio con un rinforzo dei venti tra tramontana e maestrale. Difatti le temperature tenderanno in giornata a calare, massime che rimarranno dappertutto abbondantemente sotto i 30 gradi. Per quanto riguarda poi il weekend, sabato residue e piogge sulla parte ionica, sole altrove. Prove domenica giornata relativamente tranquilla dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
4: Radio. Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
5: Quando in fondo basta tu, fare tutto più facile, quando i vuoto voglio a te, pure si sta appiccicata e tu dici non parlami più.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
9: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
8: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
9: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
8: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
9: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: sono bagnato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Canzoni napoletane.

Faccio brutti sogni e poi mi scede botto. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Ha già sbagliato a prendermi le colpe. A pensare potevo fare di più. Ad immaginare un finale diverso. A pensarsi che la palla non pigliava traversa. A distinguere l'amore dal sesso. Se a volte invece se persi fosse

canzoni napoletane. Mimmo Dani, quando sto con te.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Luciano Colombrita, Vatten.
1: Si torna da tard pure stasera, inventi una scusa, non ti

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Non solo alcolici.
7: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
7: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
7: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
7: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
6: Info 348 10 50 454.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza foto, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.

0: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
5: rispondi,
4: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 20 in punto.
10: News.
11: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Tre catanesi sono stati sorpresi in strada mentre discutevano e ispezionavano i pezzi di carrozzeria di uno scooter, che è poi risultato rubato. I tre uomini, rispettivamente di 20, 46 e 47 anni, sono stati fermati dalle forze dell'ordine davanti al mezzo mentre indicavano le singole parti del motociclo. Restiamo a Catania, dove un'aggressione avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale San Marco ha riportato al centro dell'attenzione la sicurezza del personale sanitario. Sull'episodio è intervenuta la CISL Funzione Pubblica, che attraverso i suoi rappresentanti ha chiesto l'istituzione di presidi fissi delle forze dell'ordine. Sempre nel capoluogo etneo, e più precisamente in piazza Iolanda, sono stati avviati gli interventi programmati dall'amministrazione comunale per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria delle aree verdi, dell'impianto di irrigazione e della fontana. Le operazioni sono coordinate dalla direzione competenti del comune. Ancora a Catania, si è concluso all'Università degli Studi il ciclo di seminari professionalizzanti dedicato alle dipendenze patologiche, all'organizzazione, alle risorse e all'innovazione dei servizi, promosso in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Gestione delle Imprese e i reparti dei servizi dedicati. Un uomo di 31 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo aver aggredito la moglie in pieno centro storico. La vittima, riuscita a sfuggire al marito e a chiamare il numero unico di emergenza, è stata soccorsa dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale. Un'operazione antimafia condotta tra Siracusa e Catania ha portato a 25 arresti nei confronti del clan Nardo di Lentini. Le accuse contestate vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso alle estorsioni, nei confronti di aziende agrumicole e imprese impegnate in appalti pubblici, fino al traffico di armi e di sostanze stupefacenti. Restando nel siracusano, il lavoro avviato sul fronte del nuovo decreto per la promozione del turismo enologico rappresenta un'opportunità concreta per il territorio, offrendo nuove prospettive di sviluppo alle realtà vitivinicole locali. In merito alla cittadella giudiziaria, è stato lanciato l'allarme sulla possibilità che l'edificio resti inutilizzato. La segnalazione arriva a seguito delle dichiarazioni dei vertici degli uffici giudiziari sulla mancanza dei fondi necessari per completare gli impianti. Passiamo alla provincia di Messina, dove a Taormina e nei territori vicini si registrano interventi e novità legati alla cronaca locale, mentre in via Zandonai i cittadini sono scesi in campo in prima persona per bonificare un'area degradata e sommersa dai rifiuti grazie a un'iniziativa di pulizia volontaria. Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio all'incrocio tra via Lincoln e il Foro Italico, dove uno scooter e una bicicletta a pedalata assistita si sono scontrati. Nell'impatto, due persone sono rimaste ferite in modo grave e sono state soccorse dal personale sanitario. Nel capoluogo siciliano, la Polizia Municipale ha eseguito controlli in corso fino a chiaro aprile che hanno portato al sequestro di oltre una tonnellata tra frutta, verdura, prodotti da forno e attrezzature, oltre all'emissione di sanzioni per 13.000 euro e tre denunce a carico dei titolari. A Riposto prende il via il progetto didattico Issiamo le vele, promosso dalla Lega Navale Italiana in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Fiumefreddo di Sicilia. Il programma, rinviato rispetto alla conclusione del precedente anno scolastico per motivi organizzativi, coinvolgerà gli studenti in attività legate al mare. A Bronte è tutto pronto per la 35esima edizione della Sagra del Pistacchio, che si aprirà ufficialmente con il taglio del nastro in Viale Catania. I visitatori che parteciperanno alla manifestazione avranno la possibilità di esplorare la mappa degli stand e degli eventi attraverso un apposito codice QR. Per lo sport, il Catania si prepara alla sfida del girone C di Serie C contro il Giugliano. Il fischio d'inizio dell'incontro, inizialmente previsto per il pomeriggio, è stato posticipato su indicazione della Lega Pro e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva nazionale su Rai 2. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

canzoni napoletane. Giusy Attanasio, non è successo niente.

0: Mr. Hyde e Gianluca Capozzi, Non voglio perderti.
1: Non voglio perderti, no, non voglio. Da troppo tempo aspetto un giorno per vederti ancora. Pochi minuti per magia separano le ore. Chi ama lo capisce solo quando...

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Andrea Sannino, Voglia.

0: sono innamorato di te.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella.
0: Canzoni napoletane.

niente, son capoce chi intende, niente. Mentre partono i pasti, mente, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente. Son capoce chi intende, niente. Mentre partono i pasti, mente, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente.

0: momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, la cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato caro tuo. Io non so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se lo vedi così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Oh, oh, oh.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Serenatella, shue shue.

0: canzoni napoletane.
1: Nancy Coppola, di Citencelle.

0: da una bottiglia arrivi mare. Isagua parte, hanno portato stone. Oggi trovate un biglietto scritto.
1: Canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: canzoni napoletane.
1: Ivan Granatino, Agguagliona d'Ocore.

0: canzoni napoletane.
1: Rico Femiano, Sonnammurato.

0: sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Marsica, per me scordai te.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Nello amato, compagno mio.
4: Il vostro destino è cattivo. Che la brutta telefonata, chi sa scordi più. Ma stai in braccia di Peppi. E non discordi più. Non discordi più per tutta vita.
5: Tutto è destino in da vita. E non si può cagnare. Quando può arrivare tira tuo cuore pa' gente.

0: Peppi, non ti posso mai ascoltare, perché tu sei stato un uomo vero, hai conquistato la libertà, e tu l'hai conquistata la dignità.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Sal da Vinci, niente di particolare.
2: Niente di particolare, non esiste il mondo quando non ci sei. Tutti fine settimana

0: Bella Radio. Sono le 21 e 58 minuti.
1: Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, Non vivo.
2: Ti cancellerei se non fossi chiuso in questa trappola dalle abitudini. Se potessi innamorarmi ancora senza avere sintomi, non impazzirei, non illuderti.

0: canzoni napoletane. Nando Mariano, sparami d'intoccore.
1: Lo voglio pensare, che tu per me sei solo male. Lo voglio pensare.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane. Leo Ferrucci, t'ha già sempre amata.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Gianni Vezzosi, Il Gatto 2.

0: gatto, viene il gatto.
1: Sì, fetto, magro, magro, Talia. Quasi non te le conosco.
0: Guarda, no, Talia.
1: I rullioni. E adesso sì, un go.
2: No, Pilena, no,
1: un coniglio. E in Talia, tutto velo spennato, ieri. Ma chi è quel cimice? Magari andare a ricchi, eh? Primo, fate tagliare su.

0: mio Gianni prezioso.
1: Copriti, Pirelli, mamma mia.
0: Sai, avevi ragione, mi scudai a fare maceretta. Però i pila non è che sto accostettando l'olio.
1: Avevo
0: Talia, sì, che bello fisico caiaio. Sogno l'ora come fino. Fimmo.
1: No. Talia.

0: signor Gianni Preziosi.
1: Dimmi.
0: Siamo rimaste solo sole io.
1: Sì, sì.
0: E ora che lei mi ha trovato in micetto,
1: che fai?
0: Lei lo sa che cosa farò?
1: Che cosa?
0: Ci farò strip tease sul letto.
1: No, strip tease no, Pireto.
0: No. Dove eravamo rimasti?
1: Dici una parte, Pireto.
0: Mi sto sentendo tutto un brivido come a chianero che accagno nella colonna vettacale.
1: Saranno un po' casufo.
0: Benissimo. Se facesse prendere un pochettino.
1: Ma vuole prendere, Pinello? Tu dici se tu andavi.
0: Avremmo un poco sette e mezzo.
1: Ma comunque io no.
0: Mi facessi dire a papà.
1: Ma con la papà che stiamo giocando a sette e mezzo.
0: Ma c'è il signor Preziosi, non la riconoscevo così. Ma che mi sta facendo?
1: Non sto facendo niente, Pinello. Amutante. Pinello.
0: Sa di missi lì, quando sente nostalgia, ci abbia una sciaurata.
2: Bella radio, canzoni napoletane.

0: Bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta di capire in mezzo dito. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramello, solo che non riesco a pazzire.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Cade la neve.

Canzoni napoletane. Franco Ricciardi, ti sento.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Antonio Cannata, ti telefonerò.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Raffaello non fa capire che soffre.
1: È passata mezz'ora a attivare una vita. Ti tormenta il pensiero, pulisci già mai.

0: canzoni napoletane.
1: Daniele De Martino, dimmelo tu.
2: Con il cuore non bisogna mai giocare, perché non è giusto calpestare i sentimenti di chi veramente ti può amare. Sei capace per farla felice di regalare tutto te stesso, ma poi ti rendi conto che se l'amore non è ricambiato, allora è stato solamente tempo sprecato. E quindi è inutile piangere per lei, che in realtà non ti amerà mai.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella radio. È mezzanotte e 3 minuti.
1: Non lo hai ancora fatto? Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Nico Desideri. Gli amanti.
3: La foglia che accarezza faccia tuoi, l'autunno che si porta meglio noi, ci fa da sfondo un'otella.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Nino D'Angelo, amore e danno.

Canzoni napoletane. Mauro Nardi, Quattanni.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, notte giovane.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Natale Galletta, si sta con te.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Rocco Hunt, Wake Up.

canzoni napoletane. Mary Milani, bomba atomica.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Maria Nazionale, Chio Assaie.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
3: C'è fatta amora così.
4: C'è fatta amora così.

0: Sal Da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gianni Fiorellino, Mullechella e Zucchero.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio sole, l'ho portato a te.